0: Yoto Antoine Out Radio. Yoto. Yoto.
1: Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto.
2: Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto.